apopwale oke ho ake enje kiloko wedi fofo se lo wanti entembwame ato breme le leyaya le duka ke lo wanti amang benelo amane nyolo kale.